0: schöne Musik.
1: Gimme Bombolo.
2: Mama, gimme money, make a go buy Garina.
1: Gimme Bombolo.
0: Bombolo.

0: Degli anni dopo il retro, sono cazzo, ma te lo so. Il retro si dividerà da un crescente troppo.
1: Non è so.